0: È un trio invencibile, pa.
1: Sandungaro, Cencio e Melti,
2: Lambe,
1: Pamoya.